0: Julián Álvarez, prova lui con il destro. Julián Álvarez, Julián Álvarez, Julián Álvarez, è un destro formidabile all'incrocio dei pali.
1: Non lo posso credere, non ci possiamo credere, sta succedendo il pandemonio qua. Incredibile quello che è accaduto, incredibile cosa ha fatto Julián Álvarez. Ci ha provato prima Messi, poi la palla viene a sinistra e Julián da quella posizione nuova, un po' defilato, mette la palla all'incrocio dei pali, preciso e puntuale come un orologio svizzero.
2: Cruzamento para trás, Flaco Lopes. Aí o Flaco, único jogador do Campeonato Brasileiro vivo ainda nessa Copa.